Ufano, sognano, cretina te trovano, scusa, mi chiamo Danius, mia zia Dorotea Gris, ti fammi il piacere.